0: Ciao, sì, se cosa me lo vuoi tu?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Oh, what's going on this?
1: Ciao.